0: dirci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Soleá, al cante Sara Dené, con la guitarra de Juan Manuel Muñoz González, el Tomate, en el Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba 2007.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Vamos a continuar con una grabación de la Cuarta Bienal de Flamenco Ciudad de Sevilla. Era el año 1986. Fernando Rodríguez está a la guitarra. Canta Diego Clavel, La Caña.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Cantiña, poemas para amar en 15 solearilla. José Valencia con la guitarra de Juan Requena y al baile Karimi Amaya en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018, dentro del espectáculo Basabel.